pane bambu do bambu. Se ele curtir, curtir, curtir com o meu fubá, tico, tico, tico, tico, tico, tico, tico, tico, tico, tico, tico, tico, tico, tico, tico, tico, tico, tico, tico, tico, tico, tico, tico, tico, tico, tico, tico, tico, tico, tico, tico, tico, tico, tico, tico, tico, tico, tico, tico, tico, tico, tico, tico, tico, tico, tico, tico, tico, tico, tico, tico, tico, tico, tico, tico, tico, tico, tico, tico, tico, tico, tico, tico, tico, tico, tico, tico, tico, tico, tico, tico, tico, tico, tico, tico, tico, tico, tico, tico, tico, tico, tico, tico, tico, tico, tico, tico, tico, tico, tico, tico, tico, tico, tico, tico, tico, tico, tico, tico, tico, tico, tico, tico, tico, tico, tico, tico, tico, tico, tico, tico, tico, tico, tico, tico,